0: vlasti.
1: Allora cozza e tu, cozza e neste la meccia e sandela. Scendi mi spa, e stai a serra da tu. Sergati, quanto vai a sentire la scendi. Scalle e aci, carezzi in dira iuac. Batta moscordi, avaste a calduac.